kakek-kakek gerenguk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si turih di kami wanko.